Bombe son secore. Core son dang drama and da si core. Core la la ma ser che voglia ci si core.

ge me che bara rang gi lung gam dang chue kon zui dang du ne lik lik cha gu ke de chuo bo to ne lu gu me da wo chung ji miu du cham jiao che di ma xin qun dian ta la ka la sa